0: Planet News.
1: Un drone subacqueo dotato di intelligenza artificiale è lo strumento che l'Australia userà per verificare lo stato di salute della grande barriera corallina. Il drone Hydrus è completamente autonomo e consente di costruire mappe 3D del reef per monitorare il cambiamento nella barriera, compreso il famigerato sbiancamento. Opera in modo completamente autonomo a profondità di 3.000 metri per un massimo di 3 ore ed è in grado di girare video in 4K, è dotato di un sonar e di una navigazione potenziata dall'intelligenza artificiale.
2: La grande barriera corallina, che si estende per oltre 2.000 km nel nord dell'Australia, rischia di finire nella lista nera del patrimonio mondiale UNESCO dei siti in pericolo. Il problema sono le alte temperature del mare, che stanno rendendo più fragili e sempre più bianchi molti insediamenti di coralli. Il corallo si può riprendere solo e soltanto se le acque si raffreddano. Se non si agisce subito, il mondo potrebbe perderli del tutto entro il 2050.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, New Classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: La strada per fare dell'Unione Europea la prima area del mondo a neutralità climatica passa anche per la lotta al greenwashing. Che cos'è? Le pratiche di comunicazione amiche dell'ambiente, in realtà iniziative solo di facciata che non aiutano la transizione ecologica.
2: E la Commissione Europea ha infatti deciso di contrastare pubblicità ed etichette dei prodotti e dei servizi presentati come ecosostenibili, perché slogan e informazioni, dopo molti studi, risulterebbero vaghe, fuorvianti e anche infondate, facendo così perdere ovviamente la fiducia nei cittadini e nei consumatori sul processo di transizione green.

0: Planet News.
1: Immagini satellitari di Copernicus che offrono i mandorli in fiore proprio in Spagna, uno spettacolo della natura e una festa per gli occhi. Peccato però che sia ancora un po' presto per vedere questa bella fioritura. Ad essere catturata dal satellite è proprio una parte della provincia di Malaga, siamo in Andalusia, rinominata per i suoi mandorleti. Diciamo che dal momento che siamo ancora in inverno e i fiori sono vulnerabili al gelo, è a rischio il raccolto estivo con implicazioni economiche importanti per questa parte dell'Andalusia, visto che poi la Spagna è proprio tra i maggiori esportatori di mandorle al mondo. 2022, che è stato un anno particolarmente secco anche per la Spagna, temperature altissime e quasi totale assenza di piogge che hanno interessato il paese iberico, dove l'estate scorsa si è registrata una vera e propria crisi idrica in diverse aree. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, Italia.
3: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: È ormai praticamente certo che il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato prima. Lo dicono i nuovi dati del Copernicus Climate Change Service. In generale, quest'anno ha registrato un riscaldamento record rispetto ai livelli preindustriali. In particolare il mese di ottobre, a causa delle emissioni di anidride carbonica e di due eventi meteorologici come il Niño e la Niña, è stato il quinto mese consecutivo di caldo record, caratterizzato da ondate di calore, inondazioni, incendi mortali, ha visto crescere le temperature medie globali in modo esponenziale. E secondo i ricercatori, le temperature estreme a livello globale continueranno anche nel 2024.

0: Planet News.
1: La Groenlandia si sta sciogliendo sempre più, contrariamente a quella che sarebbe la tendenza del mese di settembre, che dovrebbe avvicinare le temperature a quelle più fredde dell'inverno. Il continente ghiacciato sta registrando un evento di scioglimento di fine stagione a dir poco insolito, superando per la prima volta il punto di fusione nel pomeriggio del 3 settembre scorso.
2: L'ondata di calore registrata nei giorni scorsi dagli scienziati non ha precedenti negli ultimi 44 anni, da quando hanno avuto inizio le osservazioni nella regione. Nel momento di massima espressione dell'evento, e cioè il 3 settembre, più di un terzo della calotta glaciale mostrava segni di fusione superficiale.

0: Planet News.
1: L'India è il più grande inquinatore di plastica al mondo, con un quinto delle emissioni globali di questo materiale. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Nature dell'Università di Leeds, il paese emette annualmente quasi 10 milioni di tonnellate di plastica, un dato allarmante in confronto ai 50 in totale rilasciate nell'ambiente ogni anno a livello globale.
2: Così, per dare un'idea, si stima che potrebbe riempire 604 Taj Mahal. Il problema è che mancano le strutture per lo smaltimento e le politiche ambientali spesso sono troppo poco chiare, rendendo la gestione dei rifiuti del tutto inadeguata.

0: Planet News.
1: Sappiamo che le foreste tropicali sono nostre alleate inestimabili perché sequestrano dall'atmosfera quasi il 30% della CO2 emessa ogni anno dalle attività umane, mitigando i cambiamenti climatici, perché custodiscono una ricchissima biodiversità, hanno un valore identitario e culturale per i popoli indigeni, offrono servizi ecosistemici di cui non possiamo fare a meno. Lo sappiamo, ma continuiamo a sacrificarle per i nostri interessi, tra cui le miniere. Il loro impatto finora è stato indagato ben poco, ma a colmare questo vuoto di conoscenze provvede uno studio pubblicato il 12 settembre nella rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences con dati eloquenti. Nell'arco di 20 anni 3.264 km² di foreste tropicali sono spariti

0: come conseguenza diretta delle miniere.
1: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Maxwell Ascension.

0: Usher, you remind me.
1: Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su

0: Planet News.
1: La Commissione europea ha proposto l'obbligatorietà dei parcheggi per biciclette in contesti residenziali e non, un'iniziativa importante per la riduzione delle emissioni di CO2 e la mobilità attiva. In sostanza si prevedono almeno 2 posti per biciclette per ogni unità abitativa, nei nuovi edifici residenziali dove siano presenti almeno però 3 posti auto, mentre negli edifici non residenziali è previsto un posto bici per ogni posto auto quando ci sono almeno 20 posti auto. Una novità volta e importante a promuovere l'uso della bicicletta, ostacolato dalla mancanza di spazi, facilmente accessibili e anche sicuri. I parcheggi in loco infatti possono incoraggiare la riduzione di emissioni di CO2 dovute ai trasporti, possono stimolare un minor consumo di energia domestica, oltre che a promuovere una modalità di trasporto più sostenibile.

0: Planet News.
1: Una regione italiana vi pagherà anche solo per visitarla. È il bellissimo Friuli Venezia Giulia, che rimborserà i viaggi dei visitatori in treno da qualsiasi parte d'Italia e darà anche una tessera che permetterà di entrare gratuitamente nei musei, di usufruire dei trasporti pubblici e di avere sconti altrove. L'unico vincolo: è necessario soggiornare almeno due notti.
2: Fino al 31 maggio 2023 l'ente turistico locale rimborserà le tariffe ferroviarie nazionali dei viaggiatori in arrivo nelle città di Trieste e Udine e nelle località costiere di Grado e Lignano Sabbia d'Oro, nel tentativo di promuovere un tipo di viaggio sostenibile. I visitatori possono viaggiare sui treni statali, dalle linee regionali regolari agli intercity e alle linee ad alta velocità. È necessario prenotare un pacchetto che includa l'alloggio in un hotel aderente all'iniziativa, e prenotando un pacchetto di due notti il prezzo del biglietto ferroviario di andata e ritorno verrà detratto dal totale.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il ghiacciaio dell'Adamello sta per scomparire. La massa ghiacciata più estesa d'Italia, che si è già ritirata di 250 ettari negli ultimi 15 anni, è minacciata dal riscaldamento globale. Anche se tutti gli stati al mondo dovessero impegnarsi nel rispetto degli accordi di Parigi, mantenendo l'aumento della temperatura sotto 1,5 gradi entro la fine del secolo, il ghiacciaio morirà comunque entro il 2080. E questo è lo scenario più ottimista. La sua scomparsa potrebbe arrivare ben prima. Sono le conclusioni inquietanti del progetto Climada di Fondazione Lombardia per l'Ambiente.

0: Planet News.
1: Un nuovo bosco urbano di oltre 3.000 piante è stato realizzato nel comune di Udine grazie alla collaborazione tra il comune stesso e una società benefit, Arbolia. L'iniziativa è stata illustrata dal sindaco Pietro Fontanini.
2: Nell'area individuata sono state messe a dimora 3.271 piante di differenti specie arboree e arbustive. A regime il bosco consentirà di assorbire fino a 622 tonnellate di CO2 in 20 anni, restituendo all'ambiente fino a 456 tonnellate di ossigeno in 20 anni.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: Un'emergenza senza fine che ogni anno si aggrava, la mancanza di acque. Le cause sono note: l'aumento delle temperature, le scarse precipitazioni e la crisi climatica.
2: Quella che denuncia Legambiente è proprio una nuova ondata di siccità, o meglio un'emergenza siccità in realtà mai finita, con corsi d'acqua che hanno raggiunto uno stato di severità idrica in tantissime zone. Secondo gli ultimi bollettini emanati dalle stesse in questi ultimi negli ultimi mesi, il distretto idrografico del fiume Po e quello dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, sarebbero in gravissima difficoltà.
1: Preoccupante anche la carenza di neve, con il 53% in meno sull'arco alpino e in particolare il bacino del Po con un deficit del 61%.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: Se si vuole incrementare l'uso di mezzi di trasporti green, non si può far pagare un supplemento per portare una bici sul treno. Eppure finora era così. Tutto però cambierà nel 2024 con l'arrivo di una novità molto apprezzata che potrà permettere agli utenti di muoversi in bici più agevolmente. Per chi usa per spostarsi il servizio di Trenord in Lombardia, infatti, il trasporto delle biciclette sui treni diventerà gratuito. Attualmente il trasporto delle biciclette è normato da un sistema di tariffazione piuttosto rigido che ostacola un uso più frequente del servizio treno-bici. E oggi, infatti, chi vuole imbarcare la propria due ruote a pedali deve acquistare un biglietto giornaliero, cioè da mezzanotte a mezzanotte, del costo di 3,50 euro. Chi fa percorsi brevi deve invece acquistare due biglietti, uno per sé e uno per la bici, mentre non ci sono abbonamenti settimanali o mensili. E questo sistema può essere buono per chi usa la bici solo per escursionismo nel weekend, mentre non lo è per chi vuole muoversi sfruttando la combinazione bici più treno nella vita di tutti i giorni. La novità sarà introdotta a partire da febbraio 2024.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: It's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world. Around
3: Monte Carlo Nightclub.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on radio. Monte

0: Planet News.
1: Ecosistema Urbano 2024 ha reso nota la classifica delle città più green in Italia, stilata da Legambiente e Ambiente Italia. Al primo posto troviamo Reggio Emilia, seguita da Trento e Parma. Al quarto posto c'è Pordenone, seguita da Forlì, Treviso e Mantova. Chiudono la top 10 delle città più green d'Italia Bologna, oggi siamo bolognesi, unica metropoli, all'ottavo posto. Bolzano, nona classificata, e Cremona al decimo posto. L'Emilia Romagna primeggia nella classifica con i capoluoghi nella top 10, con Bologna che ha guadagnato diverse posizioni rispetto allo scorso anno.

0: Planet News.
1: Meritz, startup nata in Italia e parte dell'ecosistema Life Gateway, ha lanciato una piattaforma digitale per incentivare la partecipazione a progetti a stampo sociale e ambientale fra impegno e gamification.
2: Chi aderisce a questi programmi in collaborazione con enti pubblici e organizzazioni no profit riceve dei token, si chiamano i Meritz, da spendere per sostenere l'economia circolare e gli acquisti sostenibili. Le azioni fanno guadagnare punti e riconoscimenti.
3: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artists.
3: Michael Jackson.
5: I just can't stop loving you.
3: Anita Baker.
6: So

0: Planet News.
1: E oggi andiamo a Stoccolma, dove la startup Yabby ha collaborato con una delle pasticcerie della città per aiutarla a limitare lo spreco nell'ambito della campagna Last Call. L'azienda si è affidata a cartelloni pubblicitari della capitale svedese per esporre le scorte invendute di questa pasticceria Socker & Socker un'ora prima della chiusura, al fine di attirare l'attenzione dei cittadini e allo stesso tempo incrementare le vendite. I manifesti hanno informato i passanti sul numero di pasticcini e salatini rimasti all'indirizzo della pasticceria e il conto alla rovescia prima della chiusura. Anche le scorte sono state aggiornate in tempo reale per evitare di illudere potenziali clienti e lasciarli praticamente a bocca asciutta. Grazie a questa iniziativa la pasticceria è riuscita a vendere tutte le scorte che altrimenti sarebbero state buttate a prezzi competitivi.

0: Planet News.
1: Attualmente i consumatori dell'Unione Europea non hanno alcuna garanzia che gli articoli nei loro carrelli della spesa non abbiano contribuito alla deforestazione delle foreste tropicali. Ma d'ora in poi tutto questo potrebbe cambiare. Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno finalizzato una legge con la quale si chiede alle aziende che ne intendono commerciare in territorio europeo di rintracciare i propri prodotti lungo tutta la catena di approvvigionamento, dimostrando di non avere disboscato una qualunque foresta tropicale nel mondo. Se le aziende di tutto il mondo vorranno continuare a vendere sul territorio europeo, dunque, dovranno dimostrare di non avere sfruttato terreni deforestati dopo il 2020.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: È possibile riconoscere a un gruppo di elefanti in cattività gli stessi diritti dei detenuti? La Corte Suprema del Colorado si sta interrogando dopo che un gruppo di attivisti ha sollevato la questione per gli elefanti del Cheyenne Mountain Zoo. Nelle prossime settimane si pronuncerà sulla richiesta avanzata dalla Non-Human Rights Project per gli elefanti detenuti nello zoo per un periodo compreso tra 38 e 52 anni.
2: Scopo dell'associazione è cambiare lo status giuridico degli animali da oggetti a soggetti di diritto. Nel caso di questi elefanti, gli attivisti hanno portato avanti la battaglia legale per tutelare le libertà personali secondo il principio che protegge gli individui ingiustamente detenuti.

0: Planet News.
1: Quasi 700 grammi di cibo a persona è quanto finisce nel bidone della spazzatura degli italiani in una settimana. Fra sconti e prodotti low cost sono infatti sempre di più le famiglie che consumano meno cibo di quello che acquistano. Una tendenza che, tra alimenti di scarsa qualità e cattiva gestione delle risorse domestiche, rischia di rendere vana nel bel paese la lotta allo spreco alimentare. A lanciare l'allarme è l'ultimo report di Waste Watcher International sui paesi del G7, da cui è emerso come nell'ultimo anno solo in Italia lo spreco alimentare è cresciuto del 45,6%, quasi il doppio del cibo buttato nei cassonetti nel 2023. Si tratta soprattutto di frutta, verdura, ma anche di pane. Un grave campanello d'allarme sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli privilegiati della dieta mediterranea e sulle abitudini degli italiani.
2: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.
3: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
4: Radio Monte Carlo.
3: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
4: Monte Carlo Nights.
3: Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La siccità persistente che affligge il Marocco da quasi 6 anni ha portato il governo a prendere misure drastiche per affrontare la crisi idrica, incluso il controllo sull'uso degli hammam, i tradizionali bagni pubblici amati dai marocchini. Queste strutture, sebbene siano un luogo di socializzazione e di rituali di purificazione, richiedono notevoli quantità di acqua per funzionare, con una stima di consumo medio di 140 litri per gli uomini e di 250 litri per le donne durante una visita. Una mamma femminile equivarrebbe in pratica al consumo settimanale di 8 famiglie nei villaggi più remoti del Marocco. Per affrontare il problema dello spreco di acqua, il governo marocchino ha imposto la chiusura degli hammam per 3 giorni a settimana, di solito lunedì, martedì e mercoledì. Questa decisione ha sollevato discussioni e divisioni nel paese, poiché gli hammam non sono solo luoghi di igiene personale, ma anche centri sociali importanti, con 200.000 posti di lavoro diretti e indiretti che dipendono da queste strutture.

0: Planet News.
1: Acquistare in modo intelligente è tra le cose da fare per salvare il pianeta Terra. Un esempio di acquisto intelligente in ottica ambientale è quello di comprare merce locale. In questo modo si ridurrebbero le spedizioni per importazioni ed esportazioni, con conseguente risparmio anche dei carburanti.
2: Sempre nell'ottica di ridurre il più possibile i rifiuti, soprattutto quelli di plastica, il consiglio è quello di usare delle borse di tela per la spesa quotidiana e, quando possibile, utilizzare detersivi alla spina e prodotti sfusi. Ancora, sarebbe opportuno sostenere prodotti e industrie con soluzioni eco-friendly e durature, favorendo la trasformazione green dell'economia.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Non solo i granchi blu, il numero di crostacei, pesci e piante di origine aliena che hanno raggiunto il Mediterraneo e le coste italiane sta diventando consistente. L'ISPRA le ha elencate in un opuscolo. Alcune specie hanno sfruttato corridoi naturali come lo stretto di Gibilterra, altre invece sono arrivate con la complicità dell'uomo.
2: Per controllare la diffusione di queste specie aliene, ISPRA chiede a subacquei, pescatori o semplici bagnanti di scattare foto o video dell'esemplare e di prendere nota della località. E se segnalare qualsiasi informazione utile a questo indirizzo email alien@ispraambiente.it.

0: Planet News.
1: E parliamo di Genova, mobility manager nelle scuole, promotore della mobilità sostenibile. Da anni il manager della mobilità ha il compito di organizzare, coordinare gli spostamenti casa scuola casa del personale scolastico e degli alunni e raccorda scuola e istituzioni sui temi della mobilità. Oltre a questo compito primario si occupa di educazione stradale alla mobilità smart, favorendo per esempio l'utilizzo della bicicletta. Inoltre ha anche il compito di segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: L'Università di Bologna è prima in Italia nel ranking Green Metric per il sesto anno consecutivo e ottiene l'undicesima posizione a livello globale su 1050 università classificate. Nella nuova edizione della classifica mondiale che valuta le azioni degli Atenei per la sostenibilità ambientale, l'Alma Mater si conferma nelle posizioni di testa a livello globale e di vertice nel panorama italiano. Lanciato da Università Indonesia nel 2010, il ranking Green Metric è pensato per coinvolgere le università di tutto il mondo nell'impegno comune sui temi della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Per realizzare la classifica vengono utilizzate e valutate le azioni e le politiche adottate dagli Atenei in campo green, con un'attenzione particolare per il cambiamento climatico, il consumo di acqua e di energia, il riciclaggio dei rifiuti e la sostenibilità dei trasporti.

0: Planet News.
1: Non deve essere facile tenere il conto di tutte quelle isole sparse su un'area, pensate, 370.000 chilometri quadri, sia quadrati. Siamo in Giappone, attività vulcanica, condizioni meteorologiche estreme e molto altro. Il paese ha visto la formazione di nuove isole e la scomparsa di altre. E peraltro i geografi hanno affermato che le statistiche ufficiali in realtà sono lontane dal vero, perché questo numero, 6.000, non corrisponde alla realtà. Così entra in campo la tecnologia di mappatura digitale e si è stato dato da sapere che il numero in realtà è il doppio rispetto a quello riconosciuto. Un'indagine 35 anni fa, la prima a questa parte, e insomma è stata portata avanti, l'informazione geospaziale del Giappone ha totalizzato un totale di 14.000 isole, oltre 7.000 in più rispetto a quanto si pensava in precedenza. L'ultimo studio risale al 1987 dalla Guardia Costiera, erano state utilizzate mappe cartacee per contare le isole. Era quindi, giustamente e correttamente, necessario un aggiornamento.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Parliamo di una coppia di San Francisco, Shalako e Phoenix McGee, e della loro forte passione per la flora e la fauna di ogni tipo, ma soprattutto per i fiori selvatici autoctoni della California. Una passione che si è trasformata presto in una vera e propria missione, in un popolare account TikTok con oltre 340.000 follower e in una linea di miscele di semi di fiori selvatici, in giornate dedicate al guerrilla gardening. Sul loro profilo i due stravaganti guerrilla gardeners, vestiti da api giganti, raccontano le loro avventure e il loro flower bombing, in cui spargono semi di fiori selvatici con uno shaker per il parmigiano per tutta San Francisco, a piedi o sugli skateboard, dando anche consigli di giardinaggio. Attraverso la loro presenza sui social, la coppia spera di ispirare le persone a pensare a livello globale, ma ad agire anche a livello locale quando si tratta di ambientalismo.

0: Radio Monte Carlo.
1: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare.

0: Planet News.
1: La Banca d'Italia monitora periodicamente la qualità del contante per garantire gli standard di qualità delle banconote, quelle rovinate o usurate che non vengono considerate più idonee alla circolazione, sono ridotte in frammenti. E parte di queste, grazie a una collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, potrebbero essere trasformate in mattoni e intonaci per case, in un esempio perfetto di economia circolare. La BCE ha infatti rivisto i criteri relativi alla gestione dei rifiuti costituiti da banconote triturate, chiedendo alle banche centrali di abbandonare lo smaltimento in discarica entro il 2022.
2: Dal 2023 tutti i rifiuti costituiti da banconote logore triturate prodotti dalla banca sono conferiti a impianti per la produzione del combustibile solido secondario e anche per il recupero energetico. E grazie a questa iniziativa è stato possibile evitare l'emissione di 37 tonnellate di anidride carbonica equivalente. Ma i contanti inutilizzabili possono essere diventare soprattutto qualcos'altro. Un esempio è l'esperimento proprio realizzato nell'ambito di un progetto della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II sul riuso in edilizia dei prodotti giunti a fine vita. Un campione di banconote logore triturate è stato utilizzato per la realizzazione in laboratorio di alcuni campioni di mattoni e di intonaci a base di calce.
3: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
4: c'è solo una cosa da fare:
5: ballare!

0: radio e della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Nell'industria delle uova i pulcini maschi vengono considerati degli scarti, non so se lo sapete, perché non sono in grado di produrre uova e sono anche inadatti all'allevamento per la loro carne. Per questo che ogni anno in Europa vengono uccisi oltre 300 milioni di questi cuccioli. È così che Animal Equality e altre 18 organizzazioni europee per la protezione degli animali si sono riunite in Parlamento europeo per chiedere che il divieto di macellazione dei pulcini maschi venga imposto a livello europeo.
2: Gli animali sono esseri senzienti e non possono più essere considerati semplicemente dei rifiuti industriali. Le istituzioni europee devono impegnarsi nella nuova legislazione, sostiene Matteo Cupi, vicepresidente di Animal Equality Europa. Il Parlamento italiano ha votato a favore di un emendamento per vietare l'uccisione dei pulcini maschi e favorire l'introduzione delle tecnologie che permetteranno di risparmiare la vita a milioni di pulcini nel nostro paese.

0: Planet News.
1: Una compagnia di traghetti francese ha lanciato quella che dichiara essere la prima nave che utilizza filtri per catturare quasi tutti gli inquinanti atmosferici dei gas di scarico della barca, suscitando elogi e l'attenzione della comunità internazionale. Allora, i filtri utilizzano una tecnologia già presente nelle centrali elettriche e negli impianti di incenerimento, in cui il bicarbonato di sodio viene iniettato nei fumi di scarico, provocando quindi una reazione chimica con le minuscole particelle prodotte proprio durante il processo di combustione.
2: Si è calcolato che questo filtraggio cattura il 99% degli ossidi di zolfo. E ricordiamo che l'olio combustibile pesante è tra i più inquinanti, spesso causa la colonna di fumo che vediamo sopra la maggior parte delle navi. Si lavora anche per sperimentare altre soluzioni ecologiche, come motori che funzionano con gas naturale liquefatto più pulito, mentre sono in fase di sviluppo anche navi elettriche e a vela.

0: Planet News.
1: Le isole Kerkenna sono un arcipelago del Golfo di Gabes in Tunisia, celebre per l'esportazione delle sue spugne in tutto il Mediterraneo, o almeno così era fino a qualche tempo fa, dal momento che la loro presenza si è ridotta sensibilmente negli ultimi anni e oggi rischia di sparire del tutto. Alcune tecniche di pesca moderne e l'inquinamento del mare minacciano la loro sopravvivenza e riproduzione, con conseguenze sull'ambiente dannose e spesso sottovalutate.
2: Le spugne marine sono infatti dei depuratori naturali del mare. Il progetto Sponges, cofinanziato dall'Unione Europea, ha evidenziato come le spugne siano fondamentali nella lotta ai cambiamenti climatici negli oceani, dove viene assorbito circa un terzo della CO2.

0: Planet News.
1: Il progetto del treno Maya, che attraversa il sud-est del Messico, continua a sollevare polemiche e preoccupazioni ambientali, questa volta per la costruzione di un hotel all'interno della riserva della biosfera di Calakmul, nello stato di Campeche. L'hotel, gestito dal Ministero della Difesa Nazionale, si trova a soli 10 chilometri dal sito archeologico di Calakmul e comprende 144 camere, una piscina, una spa, una palestra, un bar, una caffetteria, un negozio e un parcheggio per 212 veicoli, estendendosi su circa 3 ettari. La costruzione dell'hotel è avvenuta senza informare l'UNESCO, nonostante Calakmul sia stata dichiarata patrimonio mondiale misto nel 2014 per la sua importanza sia naturale che culturale. L'UNESCO aveva richiesto al Messico di fornire un rapporto dettagliato sugli impatti del progetto del treno Maya sulle aree protette lungo il percorso, ma il governo federale non ha incluso l'hotel nei documenti inviati. La riserva della biosfera di Calakmul copre 728.000 ettari ed è uno degli ecosistemi più ricchi del Messico. L'area è stata designata per la conservazione della biodiversità e qualsiasi intervento dovrebbe rispettare rigorosi criteri di sostenibilità. Tuttavia, la costruzione dell'hotel sembra violare queste norme. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Tutti i paesi membri delle Nazioni Unite hanno adottato il trattato per proteggere la vita marina in alto mare. Negli ultimi decenni gli animali e le piante marine sono diventati sempre più vulnerabili, non solo a causa degli effetti del cambiamento climatico, ma anche per la pesca eccessiva, il traffico navale e l'inquinamento.
2: Per entrare in vigore il testo dovrà essere ratificato da 60 paesi e lo si potrà fare a partire dal 20 settembre, quando i leader mondiali si troveranno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli obiettivi del trattato c'è quello di trasformare il 30% delle acque internazionali in mare aperto e in aree protette entro il 2030.

0: Planet News.
1: Lavare i piatti a mano o in lavastoviglie? Qual è il metodo più sostenibile per l'ambiente? Ecco, sull'argomento sono stati pubblicati diversi studi e il parere è pressoché unanime. La lavastoviglie ci aiuta a risparmiare energia e soprattutto acqua. Uno studio condotto qualche anno fa dall'Università di Bonn sostiene che si usa almeno l'80% di acqua in meno rispetto al lavaggio a mano. E sull'argomento si è espresso anche il divulgatore scientifico Dario Bressanini, che ha affrontato questo tema con un video su TikTok.
2: Sì, lui ha confermato che lavare i piatti a mano richiede molto più acqua e l'energia necessaria per scaldarla è decisamente superiore a quella utilizzata da una lavastoviglie durante un normale lavaggio. Solo il 52% degli italiani però la usa, facendo notare anche un errore ricorrente, cioè quello di presciacquare i piatti o le pentole. La lavastoviglie è stata progettata per questo scopo. Quello che bisogna fare è allontanare solo i residui soliti, altrimenti sprechiamo acqua e energia.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world. Around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On Radio Monte Carlo.
5: Yeah, nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Attenzione, perché venerdì 5 maggio si terrà la terza mobilitazione europea Streets for Kids, in cui migliaia di bambini e bambine di tutta Europa scenderanno in strada con girotondi, biciclettate e giochi per avere più strade scolastiche. Per l'occasione la Clean Cities Campaign, la coalizione europea di oltre 70 ONG, associazioni ambientaliste, think tank, movimenti di base e organizzazioni con l'obiettivo di una mobilitazione urbana a zero emissioni entro il 2030, presenta i risultati del sondaggio strade scolastiche, cosa pensano i bambini in Italia, ho lo scopo di capire come bambini e bambine si muovono e cosa serve a loro e quale sia la percezione dello spazio presso le loro scuole. Ebbene, l'88% degli intervistati vorrebbe una strada scolastica, ma soltanto il 7% ad oggi ne ha una. Le strade scolastiche sono strade chiuse al traffico davanti alle scuole, che offrono spazi più sicuri, aria pulita e incoraggiano sia i bambini che i genitori a spostarsi a piedi o con mezzi sostenibili come la bicicletta. Secondo i risultati del sondaggio, il 47% dei bambini intervistati viene attualmente accompagnato a scuola in auto o in moto, mentre il 50% afferma di voler camminare, usare la bicicletta o il monopattino per andarci.

0: Planet News.
1: Ora ci vogliamo trasferire con voi sulla Ville Lumière, perché dovete sapere che c'è una piccola rivoluzione in atto, perché a Parigi, di questo stiamo parlando, scooter e moto dovranno pagare il parcheggio. Il 1° di settembre sarà obbligatorio proprio il pagamento di un ticket per tutti i veicoli a due ruote, Rosaria.
2: È una nuova misura simbolica della sindaca Anne Hidalgo contro i mezzi inquinanti. La giunta ha già pedonalizzato diverse aree della capitale francese, ristretto la circolazione in tante strade, ha aumentato le piste ciclabili e Parigi continua nel suo obiettivo di diventare sempre più verde. Saranno esentati dal pagamento della sosta solo i modelli elettrici.
1: Pensate che al momento sono già stati realizzati 43.000 zone di sosta per due ruote e l'amministrazione parigina ha già aggiornato tutti i suoi parchimetri.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
4: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
3: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Talenti green cercasi. In fortissima ascesa la ricerca di professionisti che hanno competenze verdi. Questo perché, a fronte delle difficoltà di raggiungere gli obiettivi climatici previsti, c'è mancanza di personale dotato di competenze per affrontare l'emergenza del clima.
2: Lo dice il rapporto 2024 sul clima pubblicato su LinkedIn, che mostra come il divario si sia ampliato negli ultimi 3 anni. Per non mettere a rischio l'obiettivo climatico a livello globale, dovrebbe raddoppiare il bacino di talenti verdi entro il 2050. Sfida difficile ma non impossibile. Necessaria collaborazione da parte di governi, aziende, istituzioni finanziarie e fornitori di istruzione e formazione.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 30 anni le temperature in Europa sono aumentate più del doppio rispetto alla media globale, il valore più alto di tutti i continenti del mondo. Il più recente rapporto redatto dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale sottolinea che se la tendenza al surriscaldamento dovesse proseguire, il caldo eccezionale, gli incendi, le alluvioni e altre conseguenze del cambiamento climatico eserciteranno un impatto sulla società, sull'economia e sugli ecosistemi.
2: Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
4: Radio Monte Carlo, New Classics.
2: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: just like a song when we were young.
1: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Le isole costituite da rifiuti plastici che galleggiano nelle acque oceaniche di tutto il mondo ospitano nutrite colonie di esseri invertebrati finora osservati soltanto nelle aree costiere sulla terraferma. I ricercatori hanno analizzato i rifiuti plastici che si trovano nel vortice subtropicale del Pacifico settentrionale orientale all'interno di una vera e propria isola di plastica nota come Pacific Garbage Patch. Su oltre il 70% dei rifiuti analizzati sono stati trovati invertebrati finora presenti solo sulle coste, ma non solo. I rifiuti trasportavano addirittura più specie costiere che specie oceaniche.
2: E sono specie viventi che gli scienziati conoscevano già da tempo, ma si ignorava che questi invertebrati potessero sopravvivere anche nell'oceano aperto. Questa scoperta suggerisce che i confini biogeografici del passato tra gli ecosistemi marini stanno cambiando rapidamente a causa dell'inquinamento da plastica galleggiante che si accumula nei vortici subtropicali. I dati appena raccolti sono la prova lampante di quanto l'impatto umano, anche in termini di rifiuti, stia provocando profondi mutamenti nell'ambiente circostante e negli esseri viventi, con conseguenze non ancora del tutto comprese.

0: Planet News.
1: Nel corso degli ultimi 6 anni, il paesaggio del Madagascar ha subito una straordinaria trasformazione grazie a un ambizioso progetto di riforestazione che ha visto la piantumazione di quasi 900.000 alberi di mangrovie. Questo imponente intervento, che ha coinvolto esperti e volontari locali, ha avuto come obiettivo principale il ripristino degli ecosistemi di mangrovie, che sono fondamentali per la protezione delle coste e delle comunità circostanti. La regione interessata dal progetto, precedentemente danneggiata dalla deforestazione, ha cominciato a rinascere, riportando vitalità e colore a un ambiente un tempo compromesso. Le mangrovie sono alberi straordinari che svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema costiero. Conosciute come guardiani della costa, proteggono le aree vulnerabili da eventi climatici estremi come uragani, inondazioni e tempeste.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta.

0: Planet News.
1: Dal mare dipende la nostra salute, anche se non tutti lo sanno. Gli oceani producono infatti più del 50% dell'ossigeno che respiriamo e assorbono circa un terzo dell'anidride carbonica prodotta dall'uomo. Senza conoscere l'importanza del mare nell'ecosistema non è possibile attuare la transizione ecologica.
2: Per questo ieri ha preso il via da Napoli con tappe a Palermo, Livorno e Genova l'importante campagna educativa e di sensibilizzazione civile Il Mare a Scuola, promossa dalla Fondazione Mare Vivo in collaborazione con la MSC Foundation. L'iniziativa a bordo della motonave Patrizia coinvolgerà centinaia di studenti delle scuole campane, siciliane, toscane e liguri per promuovere la cultura del mare e della conoscenza dell'ambiente a partire dai banchi di scuola.

0: case you missed it.
1: Planet News.
2: La compagnia di crociere Hurtigruten Norway ha svelato i piani per una nave da crociera elettrica a emissioni zero con vele ricoperte di pannelli solari che dovrebbe salpare nel 2030. La compagnia ha attualmente una flotta di 8 navi che viaggiano lungo la costa norvegese da Oslo al circolo polare artico e nonostante sia un'azienda relativamente piccola, l'amministratore delegato spera che questa innovazione possa ispirare l'intero settore marittimo.
3: Il progetto chiamato Sea Zero sta esplorando soluzioni tecnologiche che potrebbero contribuire a realizzare viaggi in mare senza emissioni. Il progetto funzionerà con batterie da 60 megawatt che potranno essere caricate in porto con energia pulita, dato che le fonti rinnovabili rappresentano il 98% del sistema elettrico norvegese. Le batterie avranno un'autonomia di 300-350 miglia nautiche, il che significa che durante un viaggio di andata e ritorno di 11 giorni, una nave di linea dovrebbe ricaricarsi circa 7 o 8 volte.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Roma, un nuovo abete natalizio sostenibile è Pedalotto, albero di 6 metri, illuminato con l'energia prodotta da 6 bici su cui tutti possono salire per accendere il Natale, evitando sprechi e inquinamento. Alla base dell'albero campeggia la scritta Pedala e illumina la stella. Attraverso questa iniziativa il Comune Capitolino ha voluto lanciare un bel messaggio di sostenibilità e risparmio energetico.
2: E in tutta Italia fortunatamente si moltiplicano i progetti green di questo tipo. Pure a Trento, in Piazza Duomo, sono state installate 2 ciclette che saranno attive fino all'8 gennaio. Ogni minuto di attività fisica si trasformerà in energia pulita, preziosa per tenere accese le luminarie natalizie nei mercatini.

0: Planet News.
1: La popolazione di tigri in India oggi conta almeno 3.200 esemplari, con un balzo del 6,74% in più rispetto all'ultimo conteggio, che risale al 2021.
2: Lo ha fatto sapere la National Tiger Conservation Authority, rendendo noti i risultati della ricerca di un team di scienziati, biologi, guardie forestali, che hanno monitorato i felini dei parchi nazionali, li hanno fotografati ed identificati uno per uno.
1: Dal 2006, quando ne erano state contate poco più di 1.400, le tigri sono aumentate in India del 124,5%. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Whitney Houston.
4: All at once.
0: Stevie Wonder.
5: There's a ribbon in the sky for our love.
0: Adele.
6: Hello from the other side.
3: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un'incredibile scoperta è stata fatta nel Triangolo dei Coralli, una delle aree marine più ricche di biodiversità al mondo. Una spedizione della National Geographic Society ha individuato una colonia corallina gigantesca al largo delle isole Salomone. Questo straordinario organismo, lungo 32 metri, largo 34 e alto circa 5, ha un'età stimata di almeno 300 anni. È così imponente che può essere avvistato persino dallo spazio. La colonia è sopravvissuta a numerosi cambiamenti storici e climatici. Tuttavia, anche questo gigante è a rischio a causa dell'acidificazione degli oceani, della pesca eccessiva e dell'inquinamento. La speranza dei ricercatori è che questa scoperta spinga a intensificare gli sforzi di conservazione per tutelare i fragili ecosistemi delle isole Salomone e dell'intero triangolo dei coralli, habitat vitale per migliaia di specie marine.

0: Planet News.
1: Barcellona continua la sua lotta contro l'overtourism, cioè contro il turismo eccessivo. Da questo autunno il porto di Barcellona Nord, il più vicino al centro della città, non accoglierà più le navi da crociera. Infatti il molo ha cessato di funzionare da terminal croceristico dal 2 ottobre, giorno in cui è salpata l'ultima nave. E dal 22 ottobre l'area sarà vincolata alla sola attività portuale commerciale. L'approdo sarà consentito perciò esclusivamente alle navi mercantili. L'amministrazione ha scelto di seguire l'esempio di Amsterdam, che ha vietato ai croceristi di raggiungere il punto di approdo più prossimo al centro città per limitare i disagi alla cittadinanza.

just a

0: Planet News.
1: Un'ambulanza per soccorrere gli animali marini feriti. Arriverà in Liguria la prima ambulanza in mare d'Italia. Sono dei motoscafi con barella per recuperare gli animali acquatici in difficoltà che in collaborazione con le capitanerie di Porto e con l'acquario di Genova presteranno servizio gratuitamente nelle province di Imperia e Savona. È stato ideato dalla Federazione Ambulanze Veterinarie Italia ODV che da circa un decennio fornisce ambulanze per gli animali domestici in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Sicilia con circa 110 volontari attivi 24 ore su 24 che soccorrono anche gli animali randagi.

0: Planet News.
1: Un marchio brasiliano di Castanal nel Pará ha lanciato una sneaker sostenibile utilizzando risorse provenienti dall'Amazzonia come gomma naturale e semi di açaí. Questo progetto innovativo unisce attenzione all'ambiente, sostegno economico alle comunità locali e utilizzo di materiali ecologici per promuovere una moda responsabile e sostenibile. La produzione di queste scarpe avviene grazie a una filiera sostenibile che coinvolge comunità locali dell'Amazzonia. La gomma, componente principale, proviene da piantagioni situate nell'isola di Marajó, dove circa 1500 famiglie estraggono e lavorano questo materiale. I semi di açaí, sottoprodotto della lavorazione del frutto, vengono micronizzati per essere integrati nella composizione delle calzature, e la tomaia è realizzata in fibre vegetali come juta e malva fornite da produttori locali. Il 95% dei materiali usati è biodegradabile, rendendo il prodotto ecologico e rispettoso della biodiversità amazzonica.
2: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Uno studio recente ha mostrato come l'inquinamento stia colpendo tutto e tutti. Gli uccelli starebbero infatti rapidamente cambiando le proprie abitudini. Ben 176 specie di volatili in tutto il mondo utilizzano ormai una vasta gamma di materiali antropogenici nei propri nidi.
2: In Australia, per esempio, gli uccelli marini utilizzano rifiuti diretti da pesca. I falchi pescatori, siamo in Nord America, sfruttano lo spago tipicamente usato per gli imballaggi. E gli uccelli urbani del Sud America, sono quelli caduti più in basso perché aggiungono ai nidi i soffici e isolanti mozziconi di sigaretta. In Europa le cose non vanno certo meglio, i merli creano un isolamento termico per le proprie uova adoperando i classici sacchetti di plastica.

0: Planet News.
1: Un'esplosione di vita è emersa silenziosamente dalla sabbia delle spiagge italiane negli ultimi mesi. È quella delle tartarughe marine Caretta caretta, la specie più diffusa nel mar Mediterraneo, le cui nidificazioni nel 2024 hanno sorpassato ogni più rosea aspettativa. Solo sulle coste italiane sono stati contati 601 nidi, il 30% in più rispetto allo scorso anno. Un risultato da record, come evidenzia l'elaborazione pubblicata da Legambiente, basata sui dati di Tartapedia.it. L'impennata è frutto però di un insieme di fattori più o meno confortanti. L'aumento delle temperature medie della superficie del Mediterraneo ha di fatto ampliato l'area delle tartarughe marine, che in passato prediligevano le acque del Mediterraneo orientale per deporre le uova. I numeri risentono anche delle migliorie nel lavoro di monitoraggio delle specie svolte lungo le coste italiane durante l'anno, grazie anche al progetto Life Turtle Nest.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Secondo una rivelazione del Washington Post, le giraffe potrebbero essere presto inserite nella lista americana degli animali in via di estinzione. Nelle savane dell'Africa questi animali, col collo lungo, si starebbero riducendo e per questo il governo vorrebbe aggiungerne alcuni tipi nella lista ufficiale di specie a rischio.
2: È la prima volta che l'elegante mammifero a macchie, che può superare i 5 metri di altezza, viene ufficialmente considerato in pericolo e meritevole quindi di protezione speciale. Obiettivo: eliminare il bracconaggio e il traffico di trofei e prodotti che utilizzano parti del loro corpo. Radio.

0: Planet News.
1: E parliamo del trasporto su strada, che è responsabile di un grande quantitativo di emissioni di gas serra, e il problema si amplifica soprattutto agli incroci urbani, dove la metà delle emissioni proviene proprio d'arresto e partenza dei mezzi nel traffico. Per cercare di ridurre in parte il problema arriva un progetto che si chiama Green Light di Google. Si tratta di una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, pensata per ottimizzare il lavoro dei semafori agli incroci al fine di combattere l'inquinamento e migliorare i flussi di traffico. La tecnologia utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare il traffico e per analizzare le tendenze di guida attraverso Google Maps, consentendo così di far interagire i semafori presenti in città. La tecnologia dispenserà consigli agli ingegneri attraverso l'interfaccia di Green Light, rendendo l'operazione più semplice e meno costosa e superando così configurazioni obsolete. Il progetto è già attivo tra l'altro in 12 città nel mondo, tra queste c'è Seattle, c'è Rio de Janeiro, Hamburgo, Abu Dhabi e Jakarta. Con Green Light è possibile risparmiare carburante e ridurre le emissioni di 30 milioni di viaggi in auto al mese.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't wanna...

0: Planet News.
1: Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, le piazze italiane iniziano ad accogliere i tradizionali alberi di Natale. Nella maggior parte dei casi si tratta di piante vere e, se sono anche certificate, restano la scelta più sostenibile.
2: Lo dice l'ente italiano promotore della gestione forestale sostenibile. Se provenienti da vivai specializzati o da foreste e boschi gestiti in maniera sostenibile, gli alberi di Natale assicurano il minore impatto ambientale, specialmente se confrontati con le alternative in plastica, che a fine vita diventano rifiuti difficili da smaltire.

0: Planet News.
1: Le mamas in Indonesia non sono soltanto un gruppo di vigili del fuoco al femminile, rappresentano resilienza, determinazione e un cambiamento virtuoso nelle comunità di campagna. Questo movimento nasce 2 anni fa come risposta alla tremenda crisi degli incendi che hanno colpito la parte indonesiana del Borneo. Ecco, queste donne si sono unite per proteggere le proprie famiglie, le loro terre, la loro salute. Oggi sono quasi in 100, provengono da 6 villaggi locali, hanno in un'età compresa tra i 19 e i 60 anni.
2: Queste donne, oltre alla lotta diretta contro gli incendi, si impegnano a sensibilizzare ed educare le comunità locali, spingono gli agricoltori verso pratiche sostenibili e a smettere di utilizzare il fuoco per la pulizia delle terre. In più riabilitano le mangrovie, educano i bambini a gestire il territorio responsabilmente.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nightclub, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nightclub, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nightclub,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nightclub.

0: Planet News.
1: Sul Naviglio della Martesana a Milano parte la sperimentazione di un nuovo sistema galleggiante per la pulizia dei corsi d'acqua dai detriti fluttuanti. Si chiama River Cleaning ed è costituito da tre elementi essenziali. Il primo è un traliccio sopraelevato, costituito da un cavo in acciaio che, estendendosi da una sponda all'altra, ha la funzione di ancorare i dispositivi di setacciamento.
2: Ci sono poi una serie di giranti galleggianti del diametro di 110 cm in materiale plastico che spostano i rifiuti galleggianti verso il punto di accumulo, un box per la raccolta dei rifiuti.
1: Il sistema non disturba la fauna, non consuma elettricità, richiede poca manutenzione ed è operativo 24 ore su 24, garantendo la capacità di intercettare l'85% dei rifiuti presenti nei corsi d'acqua. River Cleaning è un progetto italiano, attivo nelle Blue Economy e pensato per ridurre l'inquinamento di mari e oceani dai rifiuti plastici.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Un nuovo status per il pinguino imperatore. Ora infatti sarà protetto oltreoceano. Questo animale figurerà da adesso nella lista delle specie minacciate di estinzione negli Stati Uniti, godendo di una maggiore protezione ai sensi dell'Endangered Species Act. Il pinguino imperatore è un uccello endemico dell'Antartide. Vive sui ghiacci e la sua sopravvivenza dipende proprio da questi. E per via dell'inarrestabile scioglimento delle calotte di ghiaccio, il suo destino non è roseo. Gli studiosi temono infatti che entro il 2050 la sua popolazione globale diminuirà del 26% in base a possibili scenari futuri. Per questo motivo gli esperti del US Fish and Wildlife Service hanno scelto di tutelare maggiormente questa specie in pericolo. E la notizia è stata condivisa anche da Leonardo DiCaprio sulla sua pagina Instagram, che con il suo attivismo si è spesso speso per parlare del pinguino imperatore.
0: RMC R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC Waterfalls.

Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: È la casa di cicogne, aironi, rapaci e altre specie uniche che potranno continuare a vivere in queste terre senza che i cacciatori violino questo delicato paradiso di biodiversità, un patrimonio naturale e inestimabile. Parliamo del Geloi Wetland, riserva naturale privata della Piana di Gela Sicilia, che ora è un fondo chiuso dove la caccia è vietata. A rendere noto è l'associazione Centro di Educazione Ambientale ODV, l'ente che gestisce la riserva. Il riconoscimento è arrivato ufficialmente dalla Regione Sicilia e chiunque violi il divieto esercitando la caccia nella riserva a fondo chiuso rischia una sanzione amministrativa e nei casi più gravi reclusione fino a 6 mesi. Il passo appena compiuto rende oltre 150 ettari di superficie senza caccia una zona di silenzio venatorio dove raggiungere gli obiettivi del piano di gestione della ZPS in cui entra la Piana di Gela applicando la direttiva europea Uccelli. Sono più di 176 le specie migratorie essenziali e stanziali distribuite nella Geloi Wetland. Tutelarle e tutelare questi paesaggi è un dovere di tutti, delle istituzioni preposte, così come del singolo cittadino.

0: Planet News.
1: Primo sistema pubblico di bike sharing in Egitto, è proprio di questo che parliamo, che è stato lanciato nella città del Cairo. È un segnale importante per promuovere la mobilità attiva nelle città dell'Africa orientale e settentrionale, dove le amministrazioni stanno adottando politiche e progetti pilota che cercano di rendere il bike sharing e la bicicletta in generale parte fondamentale del sistema dei trasporti urbani. Un'opzione agli spostamenti che si fanno generalmente con le auto private, sicuramente molto più conveniente, e il lancio del bike sharing è arrivato anche a ridosso della COP27, che è la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che è stata ospitata a novembre a Sharm el Sheikh. Il servizio Cairo Bike conta 500 biciclette e 45 stazioni alimentate da energia solare protette da telecamere che sorvegliano l'area di copertura, che pensate di oltre 6 km quadrati proprio nel centro del Cairo.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo.

I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Anche un'onda può avere i suoi diritti. Per la prima volta al mondo in Brasile le onde di Linares hanno ottenuto uno storico status di protezione speciale. Questo piccolo comune a nord di Rio de Janeiro è diventato il primo al mondo a riconoscere e proteggere i diritti delle onde dei mari in cui si infrangono.
2: Il disegno di legge riconosce l'oceano come essere vivente, dunque soggetto a propri diritti all'esistenza, alla rigenerazione e al ripristino. Si punterà soprattutto alla salvaguardia dell'ecosistema delle onde, proteggendole da ingerenze umane.

0: Planet News.
1: Il pane è un alimento sacro in molte culture, ma il suo spreco è difficilmente evitabile. Di qui l'intuizione del Biova Project, che trasforma parte dei circa 13.000 quintali di pane invenduto che rimangono quotidianamente sugli scaffali dei negozi italiani in birra artigianale, risparmiando più del 30% di malto d'orzo. L'azienda preleva l'invenduto dei supermercati e artigiani indipendenti e lo utilizza per produrre birra in co-branding con il fornitore originale, con un'etichetta che indica la provenienza del pane utilizzato. La birra viene prodotta in laboratori locali già esistenti e quindi distribuita attraverso gli stessi canali che hanno originariamente fornito il pane in surplus, quando si dice economia circolare. Radio Monte Carlo.
2: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story. Radio Monte Carlo. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'acqua non è di certo tra le prime cose che vengono in mente quando si parla di Valle della Morte, la Death Valley, eppure anche nel deserto californiano si nasconde un po' di acqua, anche se trovarlo, meglio catturarla, non è così semplice. Ci è riuscito un team di ricercatori coreani e americani che ha ideato un sistema per catturarla dall'aria, anche in condizioni apparentemente sfavorevoli come quella della Death Valley, in maniera pulita grazie alla luce solare.
2: Dimostrando così che la tecnologia per estrarre acqua sicura in modo sostenibile passo dopo passo cresce. Oltre a funzionare grazie alla sola energia solare, la nuova tecnologia raccoglie circa il doppio dell'acqua raccolta dagli strumenti messi a punto in precedenza dai ricercatori. Un incoraggiamento a proseguire ancora su questa strada, magari per massimizzare ancora l'efficienza e rendere scalabile il sistema per catturare acqua dall'aria.

Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: In Tunisia è entrata in funzione la prima centrale a pannelli solari galleggiante. L'impianto fotovoltaico flottante di Mena si trova sul lago che costeggia la zona industriale di Tunisi e ha una potenza nominale di 200 kW, l'equivalente del consumo di 390 persone. Si stima che consentirà una riduzione di circa 120 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Per ora i numeri sono contenuti, ma questa stazione solare è considerata un prototipo per centrali più grandi a livello nazionale. Mettere i pannelli sull'acqua può servire a lasciare liberi i terreni per l'agricoltura o per altri usi. L'utilizzo di pannelli solari galleggianti preserva le risorse idriche e rende i pannelli più efficienti dal punto di vista energetico. Nel 2015 la Tunisia ha fissato obiettivi ambiziosi per le rinnovabili, ma l'anno scorso le fonti pulite hanno rappresentato soltanto il 2,8% del mix energetico del paese, mentre il resto proveniva dal gas naturale.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Più che dai pesci, i mari di tutto il mondo sono popolati dai rifiuti. Oltre ai rifiuti domestici, bottigliette di plastica, buste, imballaggi, mozziconi di sigaretta e molto altro, che vengono riversati in mare dalle coste, buona parte della spazzatura marina è costituita da reti, lenze, ami e altri strumenti da pesca che vengono persi dalle imbarcazioni dei pescatori. Secondo uno studio appena pubblicato sulla rivista Science, ogni anno viene gettata in mare una quantità di reti sufficiente a ricoprire la superficie della Scozia se estese, oppure ad avvolgere la circonferenza terrestre fino a 18 volte se allungate. Attualmente si stima che in mare vi siano più di 25 milioni fra nasse e reti e ben 14 miliardi di ami. Tutti questi rifiuti, ovviamente, rappresentano un altissimo rischio per la sopravvivenza dei pesci, tartarughe e altri animali marini, che troppo spesso finiscono per incastrarsi nelle trappole fino a provocarsi gravi ferite o addirittura a soffocare.

0: Cause I will leave the light on.
1: Planet News.
2: Già conosciamo l'enorme impatto ambientale del salmone prodotto in Scozia, Norvegia e Islanda. Forse non sapete però che esiste anche il salmone cileno, che purtroppo non è affatto meglio degli altri. A parlarne è il Washington Post, che riporta alcuni dati rilevanti in base ai quali alla fine sconsiglia ai consumatori statunitensi, almeno a quelli che ci tengono a seguire una dieta a basso impatto ambientale, di consumare salmone cileno.
3: In particolare il salmone prodotto in Cile è stato messo sotto accusa per l'alto utilizzo di antibiotici e di pesticidi, specialmente nelle regioni di Los Lagos e Aysén, dove è prevalente l'allevamento di questa specie. Tali pratiche non solo alterano l'ecosistema, ma possono anche portare a resistenza agli antibiotici, un problema che preoccupa molto la comunità scientifica. Radio Monte
1: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: Sulle spiagge dell'isola vulcanica di Trindade, a circa 1200 km dalla costa sudorientale del Brasile, la plastica è diventata roccia, un evento che secondo gli scienziati prova la crescente influenza dell'uomo sui cicli geologici della Terra. L'isola brasiliana è uno dei luoghi di conservazione più importanti al mondo per le tartarughe verdi che ogni anno arrivano su queste spiagge per deporre le uova.
2: Quel remoto santuario per questa specie è soffocato dalla plastica e questo non può che preoccupare gli scienziati. Per individuare il tipo di plastica che si trova nelle rocce, il team di ricercatori universitari sta proprio eseguendo diversi test chimici e ormai le rocce coperte di plastica hanno anche un nome: plastiglomerati, perché sono costituiti da una miscela di granuli sedimentari e altri detriti tenuti insieme dalla plastica.

0: Planet News.
1: Scarsità di acqua, deforestazione e cambiamenti climatici, tre elementi che potrebbero portare nel 2050 al collasso della foresta dell'Amazzonia, il polmone verde del pianeta.
2: Sono dati di uno studio internazionale pubblicato su Nature che racconta di numeri davvero molto preoccupanti che avvicinerebbero l'ecosistema ad un punto di non ritorno, quello per cui davvero diventa molto difficile poi tornare alle condizioni originali.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Per provare a entrare in uno sciame d'api, alcuni ricercatori hanno usato un TAC che ha consentito di visualizzare la disposizione 3D delle api mellifere all'interno dello sciame e di calcolare com'è distribuito il carico tra loro. Le api si spostano dall'alveare in cui vivono quando questo diventa troppo affollato, creando una cintura di protezione attorno alla regina che si sposta insieme a loro. Lo sciame è fisso, ma anche flessibile e in grado di adattarsi al vento e alle correnti d'aria.
2: Osservando gli sciami si è visto come questi abbiano una struttura piramidale, con un gruppo nutrito di api alla base che si assottiglia mano a mano che si sale. Le api sembrano anche sistemarsi in modo che nessuno strato debba trasportare più della sua giusta quota di peso. Ciò che sorprende è come le api siano in grado di mettere in pratica una struttura organizzativa tanto complessa e articolata. I risultati potrebbero aiutare gli ingegneri del futuro a progettare edifici più resilienti e resistenti contro sismi e calamità naturali.

0: Planet News.
1: Grande notizia che arriva dall'Australia, attivisti ambientalisti e tutti noi davvero in festa, perché sono per legge a questo punto terminate le esplosioni sismiche sottomarine, quelle che avrebbero potuto danneggiare, e così hanno fatto, il sistema uditivo, o semplicemente rendere sordi o uccidere le balene in via di estinzione. La Corte Federale Australiana ha trovato il modo di togliere la concessione data ad una compagnia petrolifera che faceva delle esplosioni subacquee per individuare delle riserve di gas a Scarborough.
2: Pensate che il rumore delle esplosioni può essere circa 1 milione di volte più intenso del rumore più forte sopportato dalle balene, ed era un vero problema per loro, perché i cetacei dipendono dal loro udito per tutto, navigare, trovare i loro compagni, il loro cibo, lo ha spiegato Greenpeace Australia alla CNN, quindi una balena sorda non può sopravvivere.
3: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
4: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
3: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. 80

0: Planet News.
1: Sappiamo bene che i vestiti usati arrivano in balle in diversi paesi come la Nigeria, sono paesi spesso disagiati e se non vengono riciclati la loro destinazione è addirittura la discarica. A dargli una seconda vita ci pensa un designer nigeriano, Uke Aladimma, che con il suo marchio eco-friendly sta rivoluzionando il concetto di moda. 28 anni, appassionato di moda sostenibile, ha lanciato il suo marchio ecologico nel 2022 con l'obiettivo di combattere la fast fashion nel paese più popoloso dell'Africa.
2: Eh sì, come il Vintage Gala, che incoraggia i giovani a fare acquisti di seconda mano e di abiti provenienti dal mondo occidentale. Anche lui, anche Uke Aladimma, seleziona ogni giorno i vestiti in denim che sono scartati in un mercato all'aperto al lago. Se gli dà questa nuova vita, trasformandoli proprio in borse, grembiuli o altro. E come vi abbiamo detto tante volte, purtroppo, il settore della moda ha delle conseguenze deleterie per l'ambiente, perché dietro la produzione di vestiti c'è un grande spreco di energia, acqua e risorse non rinnovabili e molto spesso i livelli di sfruttamento umano poi sono spaventosi. Quindi Aladimma cosa vuole fare? Vuole creare un'inversione di tendenza e non solo. Spera un giorno di realizzare anche mobili utilizzando il denim riciclato.

0: Planet News.
1: Una grande notizia per la conservazione. In Africa sono presenti 4 specie di giraffe. Una di queste, la giraffa dell'Angola, contrariamente a quanto può far pensare il suo nome, era presente in altri stati come Namibia, Zambia e Botswana, ma non in Angola a causa dell'uomo. Ora finalmente è stata reintrodotta in patria.
2: Sono 14 le giraffe di questa specie che hanno compiuto il lungo viaggio dalla Namibia all'Angola. 7 esemplari maschi e 7 femmine, trasferite al Parco Nazionale di Iona. Questi nuovi arrivi sono il primo tentativo di ripristinare la fauna di questo paese, che è stata distrutta da decenni di guerra civile.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Sappiamo che le plastiche, amici, e le microplastiche negli oceani sono una vera emergenza ambientale, gigantesca addirittura, ma esattamente quanto? Secondo la rivista scientifica PLOS ONE, sulla superficie dell'acqua galleggiano 171 miliardi di frammenti di plastica per un peso complessivo di 2,3 milioni di tonnellate, e lo studio è di una organizzazione no profit californiana.
2: Fare una stima precisa di plastiche e microplastiche nell'oceano è un compito difficile ma fondamentale per valutare l'efficacia delle politiche di contrasto all'inquinamento. Il team di ricerca ha studiato le pubblicazioni sull'argomento con i dati di quasi 12.000 campionamenti in tutto il mondo tra il 79 e il 2019.

0: Planet News.
1: Nei decenni trascorsi da quando le lontre marine hanno riconquistato il loro antico habitat in una palude salata nella California centrale, il paesaggio è cambiato in meglio, lo dice uno studio pubblicato su Nature. L'erosione degli argini dei torrenti e dei bordi delle paludi nelle aree con grandi popolazioni di lontre è rallentata fino al 90% in un momento in cui invece l'innalzamento del livello del mare e le correnti di marea più forti dovrebbero causare l'effetto opposto.
2: Mentre l'erosione rallenta, la vegetazione delle paludi e dei corsi d'acqua si sta riprendendo e sta mettendo radici fitte che possono resistere sempre di più alle inondazioni e alle onde. Ciò è dovuto in gran parte all'insaziabile appetito delle lontre di mare per i granchi di palude, mangiatori di piante.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Il comune di Codogno, provincia di Lodi, con il sindaco Francesco Passerini, ha deciso di riconoscere ecopunti per premiare i cittadini che si dimostreranno amici dell'ambiente, mettendo in atto azioni ambientali positive e pratiche, come il riciclaggio, il compostaggio domestico e la mobilità sostenibile. L'iniziativa è stata denominata Ecoattivi.
2: I punti si raccoglieranno tramite un QR code univoco presente su coupon, segnalibri e locandine e scaricando l'app Ecoattivi. I punti accumulati daranno diritto a buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali cittadini aderenti all'iniziativa, che durerà un anno con possibilità di proroga.

0: Planet News.
1: Con la crisi climatica ed energetica è sempre più necessario trovare delle alternative che siano rinnovabili e rispettose dell'ambiente. Su questo assunto si basa una nuova ricerca sullo sfruttamento dell'energia geotermica dei vulcani. In Italia c'è una regione che è ricca di aree vulcaniche. Stiamo parlando della Sicilia, che con le attività sull'Etna e sullo Stromboli si presenta al luogo ideale per testare questa forma di approvvigionamento di energia.
2: L'energia geotermica è ecocompatibile, rinnovabile e per le isole sarebbe la soluzione alla dipendenza con il resto d'Italia. Una dipendenza, pensate, che si traduce in maggiore inquinamento, soprattutto per il trasporto dell'energia. E questa alternativa potrebbe migliorare la vita dei residenti. L'energia geotermica si basa sullo sfruttamento del calore naturale del nostro pianeta e può essere utilizzata sia come fonte di energia elettrica, sia come fonte di calore, secondo il processo della cosiddetta cogenerazione.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il report Ecosistema Urbano 2024 pubblicato da Lega Ambiente ci offre una risposta chiara e spesso sorprendente su quanto sia sostenibile la città in cui viviamo. Tra le 106 città capoluogo analizzate quest'anno, a emergere come leader in sostenibilità e qualità della vita è Reggio Emilia, che scalza dal podio storico Trento e si posiziona in vetta superando altre città del Nord Italia in un quadro veramente generale che vede il Sud ancora in affanno. Ma attenzione, qualche sorpresa non manca. Se infatti città come Napoli, Catania e Palermo occupano le ultime posizioni, ci sono casi come quello di Cosenza che raggiunge il 13° posto. Con nuovi indicatori e valutazioni aggiornate, la classifica 2024 fotografa un'Italia a due velocità, dove la sostenibilità urbana sembra ormai non essere più solo un'opzione ma una necessità. L'Emilia-Romagna emerge come la regione leader in sostenibilità, con 3 città nelle prime 10 posizioni, oltre a Reggio Emilia anche Parma e Bologna, unica grande città nella top 10, che si distingue insieme alle altre 2 per i progressi fatti nel campo della raccolta differenziata e della mobilità sostenibile.

0: Planet News.
1: Il passaggio dai combustibili fossili a un'economia decarbonizzata e fondata sulle energie rinnovabili potrebbe far risparmiare al mondo fino a 12 trilioni di dollari. È questa la conclusione cui sono arrivati alcuni ricercatori dell'Università di Oxford, che in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Joule documentano come la transizione verso le rinnovabili non sia un costo per la società, ma un investimento molto remunerativo. E non solo, più velocemente andremo verso la transizione, maggiore sarà anche l'energia a disposizione di tutti.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il 60% della generazione, quella definita Z, dei nostri i ragazzi, soprattutto quelli italiani, pensate, sarebbe pronto anche a guadagnare un po' meno se questo servisse a fare in modo che ci sia uno sviluppo sostenibile in futuro. I ragazzi italiani hanno molto a cuore il futuro del pianeta, siamo pensate i primi in Europa, dati alla mano, e secondo la generazione Z la lotta alla crisi climatica sarà salvata proprio dalla tecnologia.
2: Il dato emerge dallo studio Future Proof condotto su un campione di adulti nella fascia 18-26 anni in 15 paesi del mondo sulle strategie di ripresa sociale ed economica. Gli intervistati hanno indicato precise priorità su cui lavorare nei prossimi anni, temi chiave di attualità come gli investimenti in energia sostenibile e l'abilitazione di un'economia circolare.

0: Planet News.
1: Niente più prodotti legati alla distruzione delle foreste nei supermercati e sulle tavole nei paesi della comunità europea. Lo ha decretato l'Unione Europea, siglando un accordo storico per fermare la deforestazione, un fenomeno di proporzioni gigantesche che sta danneggiando l'intero pianeta. Certi alimenti sono prodotti a scapito di migliaia di ettari di foreste disboscate. Un esempio è la soia, ma anche la carne bovina, l'olio di palma, il caffè. Tutti questi alimenti saranno toccati dal nuovo ambizioso regolamento, una misura d'emergenza per invertire la rotta e fornire allo stesso tempo ai consumatori prodotti a deforestazione zero, tracciati in ogni fase. L'accordo si prefigge di frenare una parte significativa della deforestazione e del degrado forestale globale, contrastando così la perdita di biodiversità e riducendo a sua volta le emissioni di gas serra.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics. All night long, all night, all night, all night,
0: all night long. Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica potrebbe essere ridotto dell'80% entro il 2040 se i paesi e le aziende effettueranno profondi cambiamenti politici e di mercato utilizzando le tecnologie esistenti. Lo dice un nuovo report del Programma Ambientale delle Nazioni Unite dal titolo Chiudere il rubinetto, come il mondo può mettere fine all'inquinamento da plastica e creare un'economia circolare.
2: Qual è la soluzione? Eliminare le plastiche non necessarie, soprattutto promuovendo le bottiglie riutilizzabili o addirittura il ritiro di imballaggi che ridurrebbero l'inquinamento da plastica del 30%.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: La Commissione europea presenterà la sua prima raccomandazione con un obiettivo chiaro: tagliare le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 90. È quanto emerge dalla bozza di una raccomandazione che la Commissione presenterà ufficialmente il 6 febbraio prossimo e che tra le altre cose conterrebbe anche l'obiettivo di investire circa 1,64 trilioni di dollari all'anno a partire dal 2031 per raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni.
3: E raggiungere gli obiettivi climatici dell'Europa richiederà massicci investimenti, la maggior parte provenienti dal settore privato, in fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, reti elettriche, tecnologie di produzione verde e pratiche agricole più sostenibili. Per quanto riguarda l'uso di fonti fossili, per attuare il taglio dell'80% entro il 2040 previsto in bozza, il carbone dovrà essere completamente eliminato dal comparto energetico, mentre il 60% dell'uso residuo di fossili in Europa dovrà essere concentrato nel settore trasporti, gomma, navi e aerei.
4: Radio Monte Carlo. RMC.
1: R&B. R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
4: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: Sembra un pesce, invece è un robot in grado di mangiare le pericolose particelle di microplastica che inquinano le acque di fiumi e mari. È il robot pesce, messo a punto da una studentessa universitaria vincitrice di un concorso il cui obiettivo era quello di creare robot ispirati alla natura che potessero contribuire alla tutela dell'ambiente. E in questo contest si è visto di tutto, dal robot orso per la protezione delle foreste a robot granchio per l'esplorazione spaziale, fino al robot riccio di mare per l'osservazione della vita negli oceani.
2: Il robot pesce vincitore del contest è stato soprannominato Gilbert. Il prototipo, già operativo e perfettamente funzionante, è in azione per ripulire dalle microplastiche le acque dei laghi del Regno Unito. Ha le dimensioni e la conformazione di un salmone. È costituito da un'unità principale più grande, attraverso la quale filtra l'acqua mentre nuota, e da una coda a tenuta stagna dove raccoglie e trattiene le microplastiche. Inoltre è in grado di illuminarsi al buio.

0: Planet News.
1: Cesare Cremonini ci parlava di futuro, continuiamo a parlare, ma parliamo di mobilità ferroviaria. Il treno a idrogeno potrebbe diventare la normalità, e per avere un anticipo di ciò che sarà si può andare in Bassa Sassonia, in Germania, dove sta prendendo forma la prima tratta 100% a idrogeno. Protagonista di questa rivoluzione, 14 treni entro la fine dell'anno sostituiranno altrettanti treni diesel su questa tratta tra Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerwerde e Buxtehude, 126 chilometri. Saranno treni a emissioni zero che verranno riforniti quotidianamente e H24 dalla stazione di rifornimento di idrogeno di Bremerwerde, della Linde, e questi treni emettono solo vapore acqueo e condensa con un'autonomia di 1000 chilometri, potendo operare tutto il giorno con un solo serbatoio di idrogeno.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world. Around
2: Monte
3: the world.
2: Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yo.

0: Planet News.
1: Le sigarette non fanno male soltanto a chi fuma e a chi gli sta vicino, ma anche all'ambiente. Inquinano l'aria. Il fumo della sigaretta contiene infatti almeno 250 sostanze dannose alla salute e all'ambiente. I mozziconi di sigaretta, costituiti da materiali plastici e tossici, inquinano anche il suolo, perché molti fumatori gettano i mozziconi per strada o in spiaggia, causando terribili danni.
2: Parliamo anche di inquinamento dell'acqua, soprattutto per i mozziconi di sigarette, che contengono comunque, come sapete, sostanze chimiche dannose come nicotina e metalli pesanti. Poi c'è l'impatto sulla biodiversità. I residui di sigarette possono avvelenare i piccoli organismi acquatici, causare danni agli ecosistemi. E poi l'impatto sanitario. L'uso del tabacco, associato a tutto quello che esiste, provoca dei gravissimi problemi di salute alle sostanze somatossiche che tutti conosciamo, e possono impattare anche sul sistema sanitario ed economico.

0: Planet News.
1: Dovete sapere che dopo oltre due decenni trascorsi in una gabbia di un ristorante albanese, l'orso bruno Mark si sta dirigendo verso una vita migliore in un santuario austriaco, finalmente. Finora quest'orso ha infatti trascorso la sua vita intrattenendo i visitatori del ristorante Sofra e Ariut, tavola dell'orso di Tirana, insieme alla sorella Lisa. Ma adesso ha iniziato finalmente il suo viaggio verso il rifugio di Aberbach nel nord dell'Austria, grazie al gruppo di protezione animali Four Paws. Entrambi gli orsi erano stati portati al ristorante da cuccioli, dove vivevano in questa gabbia di circa 100 metri quadrati con pavimento in cemento, in condizioni precarie e con una dieta inadeguata. Una volta arrivato al santuario, però, Mark riceverà le cure veterinarie e il cibo di cui ha bisogno in modo che possa riprendersi rapidamente e godere di una vita degna di un orso. Questo è il 34esimo animale selvatico che l'organizzazione ha trasferito fuori dall'Albania e le autorità del paese hanno dichiarato che stanno valutando la possibilità di aprire un santuario per gli animali selvatici, ovviamente confiscati. Radio Monte
2: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artist.

0: everybody, this is your song.
1: Radio Monte Carlo, great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Amici, torna uno degli eventi più attesi dagli amanti della natura, la fioritura di Castelluccio di Norcia in Umbria, uno degli spettacoli più magici e incredibili che ci offre Madre Natura. Questa fioritura si verifica quando i campi di Castelluccio, che sono a 1500 metri, si riempono di fiori colorati, tra cui papaveri, margherite, orchidee, ranuncoli, ovviamente lenticchie, oltre che da una moltitudine di insetti come api e coccinelle. Uno spettacolo naturale che ogni anno attira tantissimi visitatori. La massima fioritura quest'anno va dal 25 giugno al 16 luglio e come sempre anche quest'anno ci saranno regole ben precise che riguardano l'accesso dei veicoli alle strade che portano alla fioritura. Sono le domeniche ad essere quelle interessate da un regolamento per gestire al meglio il flusso dei veicoli nelle giornate del 25 giugno, del 2, 9 e 16 luglio, dove sarà interdetto il passaggio da autovetture e camper. Potranno invece passare mezzi a due ruote, bus turistici e le autovetture di residenti e lavoratori della zona.

0: Planet News.
1: Tra la Corea del Nord e la Corea del Sud si trova una zona demilitarizzata, è uno dei confini più armati del mondo, ci sono accensioni, ovviamente privo di attività umane, ma l'isolamento ha trasformato quest'area in particolare in un rifugio per la fauna selvatica. E proprio questa settimana Google ha infatti pubblicato per la prima volta le immagini di Street View della zona. E allora, le immagini più sorprendenti riguardano le oltre 6.000 specie che si trovano appunto lì, dai rettili agli uccelli fino alle piante. E secondo Google, delle 267 specie a rischio della Corea, il 38% vive qui. Dopo la guerra questa zona ha visto pochissima presenza umana e la natura danneggiata si è ripresa da sola, di conseguenza ha creato un nuovo ecosistema ed è diventato un vero e proprio santuario per la fauna selvatica.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte,
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il sughero è un materiale naturale biodegradabile, ma non sempre quello utilizzato per creare, ad esempio, i tappi per le bottiglie è al 100% compostabile. È stata fondata nel 2020 una startup innovativa con un forte focus sulla sostenibilità e sull'economia circolare. I due fondatori hanno ideato un metodo per trasformare la polvere di sughero, un sottoprodotto della lavorazione dei tappi di sughero, in un materiale innovativo, una sorprendente pelle vegetale.
2: Questa pelle, creata a partire da scarti di sughero, rappresenta un'alternativa ecologica ai materiali di origine animale e sintetici. Utilizzando un approccio di riciclo creativo, questa startup contribuisce a ridurre gli sprechi e valorizza i sottoprodotti dell'industria vinicola, dando vita a un prodotto con caratteristiche uniche che viene impiegato nel settore della moda, dell'arredamento e in altre applicazioni di design sostenibile.

0: Planet News.
1: Nuovo status per il pinguino imperatore, ora protetto oltreoceano. Questo incredibile animale figurerà da ora nella lista delle specie minacciate di estinzione negli Stati Uniti, godendo di una maggiore protezione. È un uccello endemico dell'Antartide, vive sui ghiacci e la sua sopravvivenza dipende proprio da questi. Qui trova riparo dai predatori, si riproduce e si procaccia il cibo.
2: Per via dell'inarrestabile scioglimento delle calotte di ghiaccio, il destino del pinguino imperatore non è roseo, come quello di tantissime altre specie del regno animale. Per tale motivo gli esperti del US Fish e Wildlife Service hanno scelto di tutelare maggiormente questa specie in pericolo. La notizia è stata condivisa anche da Leonardo DiCaprio sulla sua pagina Instagram. L'inserimento del pinguino imperatore nella lista funge da campanello d'allarme, ma anche da invito all'azione. I numeri sembrerebbero stabili al momento, ma è il futuro che preoccupa gli esperti.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.com.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Tegelwippen, letteralmente lanciare le piastrelle, è una competizione annuale tra i comuni olandesi per rimuovere il maggior numero di piastrelle e lastre di cemento dalle aree urbane, sostituendole con spazi verdi.
2: Era nata come una sfida tra Rotterdam e Amsterdam per rendere le città ancora più verdi. Ora questa gara coinvolge 175 comuni che hanno già portato la rimozione di piastrelle e ispirato altre città e paesi.

0: Planet News.
1: Manuel José Núñez Nieto, un 17enne brasiliano, ha catturato l'attenzione globale durante la Settimana Mondiale dell'Acqua 2024, dove ha rappresentato il Brasile nella fase internazionale dello Stockholm Youth Water Award. Il suo progetto, un rover acquatico pensato per monitorare la qualità dell'acqua in aree isolate, ha riscosso un successo straordinario, conquistando il People's Choice Award con oltre 400.000 voti. Il progetto risponde alla crescente necessità di strumenti economici e pratici per affrontare problemi di contaminazione dell'acqua, in particolare legati all'inquinamento da mercurio nelle comunità fluviali e tra gli Yanomami. Questo dispositivo portatile e autonomo utilizza sensori avanzati per rilevare parametri fondamentali come il pH, la torbidità e i livelli di ossigeno, fornendo dati utili per prevenire crisi sanitarie e promuovere la sostenibilità ambientale. La vittoria di Manuel è un esempio di come la scienza e la tecnologia possono essere strumenti potenti per affrontare le sfide social.

0: Planet News.
1: Il Giappone è un paese di tradizioni secolari, come per esempio il Daisuji, una tecnica forestale che permette di ottenere il legno senza abbattere completamente l'albero. Questa silvicoltura sostenibile è utilizzata su cedri piantati appositamente per questo scopo. La tecnica somiglia a quella utilizzata per i bonsai, ma viene eseguita su alberi giganti ed è un modo eccellente per prevenire la deforestazione e produrre legno di alta qualità.
2: I cedri vengono potati a mano con molta delicatezza e attenzione ogni 2 anni, lasciando solo i rami superiori, da cui spunteranno nuovi rami molto dritti verso l'alto. Questi nuovi germogli crescono in un legno perfettamente uniforme, cioè un legno ideale. Da ogni singolo albero possono nascere fino a un centinaio di germogli alla volta, che producono legno per 200-300 anni prima di esaurirsi.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.